Tata. Ibaye, ibaye, ibaye tonu. Ibaye tonu bobo ego, katimbara shangara onu. Ukwele.